poiché cantarvi al letto, uditevi signori, ho qua una canzonetta, di fresco da fuori, vivace e graziosa, che gusto vi può dare, purché la bella sposa vi voglia sempre contar.

vivace e graziosa, che gusto mi può dare? Pur che la bella sposa mi voglia sempre.